0: Roma, Roma, ma gaga, la la, what you be romance.
1: Vive bailando, vive bailando.
2: Come on, let's go.